State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: settimana. Music.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo quart'ultimo, eh sì, quart'ultimo giorno di luglio, perché 27, 28, 29, 30, 30, quint'ultimo giorno di luglio, e ha caldato anche abbastanza, ieri è stato abbastanza fresco. Comunque, eccoci qua, 27 luglio, siamo qui, 27 luglio, lunedì, il vostro Cecantibus è qui che vi saluta. E vi dice che ci sono delle radio che si collegano con noi ormai da 10 anni, tra un po'. In questo caso Radio Blinco Blanco Atri, Radio alle 7:30 manda la replica, Radio Teleterme Vigliatore, sempre alle 7:30, e Radio Teramo. Sono queste le radio che si collegano con noi e quindi le abbiamo salutate tutte, giustamente. C'è anche Radio Mare Italia e abbiamo salutato anche questa. Le altre invece sono già preregistrate tra me e Angela Ricciardi. Le salutiamo perché è un nostro dovere fare una rete con le radio che ci mandano in onda, anche se alcune ogni tanto sono monelle e non ci mandano. Comunque noi, vabbè, che dobbiamo fare? Capitano dei guasti elettrici, le regie automatiche che saltano e tutte queste cose qua, noi le ricordiamo lo stesso. Poi dopo è loro compito dover mandare la trasmissione, anzi se qualcuno di voi si accorge che non la manda, ce lo segnala e noi provvediamo a chiamarle, a sentirle. E allora andiamo con il saluto delle
1: È il
0: radio.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Francesco Renga Angelo. E adesso andiamo con Marco Roma, sentiamo se facciamo partire il suo messaggio.
1: Messaggio vocale, durata 17 secondi.
2: Tanti auguri a Giosuè Carducci, a Maria Grazia Cucinotta, e ricordiamo Peppino di Capri, buon compleanno a voi tre da Marco Roma.

0: ATM Trenor VMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, che come al solito ci saluta sempre alle 3.25 stamattina, prestissimo. E poi salutiamo tutte le persone, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Tra l'altro, un vigile ha perso la vita proprio in questi giorni per spegnere le fiamme che i vandali hanno acceso, e salutiamo anche il nostro amico Francesco della polizia locale, che da lassù ci ha segnalato Simona di farlo, e noi lo facciamo volentieri perché anche lui è una persona che ha perso la vita con il suo dovere. E allora, dunque, a questo punto sentiamo Marco Roma, vediamo un po' se c'è.
1: Ma 4:42, elemento barra di ma avvia videochiamata con Marco Roma, no. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo, buongiorno.
2: Ti stavo ascoltando in diretta?
0: Beh, certo, devi ascoltare in diretta, però non mi hai fatto gli auguri, anche se sono stati ieri il mio compleanno.
2: È vero, aspetta, mi dai delle note musicali, la voglio cantare.
0: Aspetta un attimo che ti do il
2: suono. Meglio dopo.
0: Sì. Meglio dopo, lo facciamo dopo?
2: No, adesso. Ah, ecco. Dico meglio anche in ritardo, ma.
0: Ah, sì, beh.
2: No, ieri ho avuto una giornata.

0: Ringrazio tutti coloro che ieri tramite Facebook e altri saranno stati centinaia che mi hanno fatto gli auguri per i miei 64 anni, capito? 64.
1: Che bello!
0: Mamma mia, quanto sono vecchio! Mamma mia!
1: Ma che vecchio!
0: Devo andare in pensione, devo andare in pensione. Allora,
1: è presto.
0: Ecco, come stanno i nostri colombi? Dormono lei svegliati, lei collegati?
1: I colombini dormono. Damiano e Leonora, veramente ieri ho sentito solo lui una volta sola, mi ha mandato buongiorno. Basta, poi è sparito.
0: E sì. Quindi
1: sicuramente le 6:50.
0: 6:50. Oggi siamo a Tor San Lorenzo, vero?
1: Tor San Lorenzo, ma praticamente sto partendo adesso perché sto in super ritardo.
0: Super ritardo, vabbè, noi
1: sì.
0: Ci facciamo il brano del giorno. Chi te l'ha suggerito? Damiano? No.
1: No, ormai non suggeriscono più da tanto tempo.
0: Vabbè, non suggeriscono. Lo facciamo noi allora. Dunque.
1: Sì. Ma ti devo mettere alla prova perché tu sei preparato.
0: Vediamo, dai, oggi con un anno in più, insomma. La preparazione.
1: No, un anno in più è ancora più saggezza, quindi.
0: Vai. Allora, dimmi pure.
1: Allora. Stavo decidendo tra due brani, questo già lo sai.
0: Sì.
1: Va bene, proviamo questa qua. Amor.
0: Amor solo.
1: Solo amor. 35 milioni di visualizzazioni.
0: 35, mamma mia. Amor perdona. Ma è nuovo?
1: Un anno.
0: È un anno. Su questi nuovi mi casco facilmente.
1: Se vuoi ti aiuto, ti do qualche indizio.
0: Dammi qualche indizio.
1: Vabbè, dovrebbe essere nato a Verona.
0: Sì.
1: Però anche se lui poi ha vissuto nell'infanzia da bambino a Roma.
0: Sì.
1: Anche se adesso abita a Milano per lavoro, ovviamente, perché è cantante. Però anche se lui ha vissuto nell'infanzia a Roma e lui si reputa proprio un vero e proprio romano.
0: Sì,
1: perché è cresciuto a Roma. È solo nato a Verona, ma lui si sente proprio romano.
0: Non è ultimo, no? Ultimo no?
1: No. Ultimo proprio nato anche a Roma.
0: Appunto, ultimo. Non è che fosse ultimo. Lucio Corsi?
1: No. È un cantante molto amato, giovane.
0: Rapper?
1: Non mi piaceva quando è nato, come cantante.
0: Rapper?
1: Però dopo. No, non è rapper.

0: pensa che il 22 giugno all'Allianz Stadium Torino,
1: sì,
0: io vado a vederlo, ho preso il biglietto.
1: Cioè 22 giugno 27?
0: Sì, bravo, 27. Purtroppo ormai se non prendi un anno prima e anche più di un anno prima non li trovi, perché escono proprio un anno prima i biglietti.
1: Quindi loro fanno il sold out.
0: Escono così prima e li vendono subito sold out, sì.
1: Sì, sì.
0: Quindi lo vado a vedere.
1: Ramazzotti?
0: No, mi manca Ramazzotti ai concerti, infatti tanto non vado.
1: Allora,
0: ho preso tre biglietti ma non c'è Eros. Ho preso Vasco Rossi, lui e ultimo Bari, 6 giugno Bari San Nicola.
1: Stadio. 6 giugno, non 16.
0: Tutto 27.
1: Allora,
0: anzi, anche un nome romano, ma proprio questo nome penso che veniva usato nelle civiltà romane.
1: Ah.
0: E non penso che si usa più proprio. Rimarrà l'ultimo forse. Perché io non ne conosco altri a parte lui.
1: Bene, devo quasi arrendermi perché non ci arrivo. Poi magari quando lo dici.
0: Come Ulisse di Odissea.
1: Ulisse di Odissea. Telemaco.
0: Ulisse. No, Achille.
1: Ah, Lauro, Achille Lauro.
0: Achille Lauro, non ci sei arrivato stavolta.
1: No, non ci sono arrivato perché con la parola amor poi se la cercavo magari usciva, forse.
0: Sicuro, sicuro.
1: E allora
0: però chi... sei stato corretto.
1: No,
0: vediamo
1: no.
0: Se ti esce la canzone.
1: Vediamo un po'.
0: A me è uscita.
1: Achille Lauro, amor. Sì, sì, esce, infatti già in sottofondo. Allora,
0: eccola.
1: Dunque, però dobbiamo dire, abbiamo chi ci sarà mercoledì a 20 di sera?
0: Lo saprò purtroppo oggi.
1: Allora, magari più tardi.
0: Sì,
1: oppure...
0: se ci sarà un personaggio molto, molto importante, moltissimo.
1: Sì.
0: È stato dello sport italiano un simbolo.
1: Lo diremo allora mercoledì mattina.
0: Sì.
1: O a meno che non riesci, sì, per 6.50, però non
0: è vero, è vero. Quindi proprio il giorno della diretta, sicuramente.
1: Va bene, allora intanto ci sentiremo alle 5:15, intanto che tu viaggi.
0: Sì.
1: E riascolteremo Amor di Achille Lauro. Grazie intanto, a più tardi.
0: Grazie, tra poco.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie.
1: Voi? Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio, non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio, sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord, praticamente. Da qui a Milano le tre Nord funzionano a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza è disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, e quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
2: Aveva degli
1: angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti.
1: Ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco. Sì. E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perderti? Ti sei perso qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: E poi?
2: Sono sceso alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farla apposta per perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi. E quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi, oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stanno sempre a casa.
2: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, okay. Si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Insomma, dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, fare integrazione.
1: E questa magari... è la cosa.
2: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, ecco, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri ciecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono assumete vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo, perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fare tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato.

o di me e della mia città, che puntualmente a mezzogiorno ogni giorno viene caricato un cannone per essere sparato un colpo. E infatti vi lascio con questo mio nuovo singolo, che si chiama esattamente Un colpo di cannone. Mi trovate su YouTube, Spotify e tutti gli store come Angie, con la E iniziale, Angie. E vi lascio un abbraccio a tutti, ciao.

0: Ancora tu! Beh, in attesa che chiameremo poi i nostri amici.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Beh, 64 anni, caro Marco, il nostro amico Francesco ha pensato bene di dedicarmi questo brano.
1: Vabbè, te lo meriti?
0: Vabbè, anche se il brano è un po' diverso perché parla di una donna e una cosa, e qua non ho niente, quindi insomma facciamo la donna immaginaria.
1: Certo, allora, certo. È un'età della maturità perfetta. Sei al punto giusto che puoi fare tutto.
0: 64 anni.
1: Anzi, a volte puoi fare tutto e dire anche tutto.
0: Beh, l'esperienza di 64 anni ci sono, insomma, in vari campi. Però siamo più di là che di qua. Perché i 50 sono quelli perfetti, insomma, sei a metà.
1: Invece, ma io penso comunque che l'età è quella che poi senti dentro, no?
0: Sì, certo, si può essere giovani a 20 anni e vecchi a 20 anni, giovani a 60 e vecchi a 60. Insomma,
1: certo, certo.
0: Tutto è un... Allora, questa sì. Mattina chi viene a Tor San Lorenzo e dice amor sceglierà il costume, oppure...
1: Certo, certo, sceglierà ancora qualcosa, è rimasto estivo, che pigiamino estivo. Allora, costumi c'è poco, però su pochissimo, sulla pigiameria ancora sono ben attrezzato.
0: Ecco.
1: Tu ancora sei intanto ancora
0: in viaggio?
1: Allora, diciamo che adesso parcheggio.
0: Parcheggiamo.
1: E quindi
0: ci apprestiamo.
1: Parcheggerò. Prenderò il caffè, il solito caffè, le abitudini, le solite abitudini che faccio, sì, durante 15 minuti di relax, anche se ho un po' in ritardo oggi, però.
0: Vabbè, ci sono. Allora, scegliamo un brano con chi vogliamo aprire questa mattina le nostre danze.
1: A me piacerebbe Peppino Di Capri.
0: Andiamo con Peppino Di Capri.
1: Peppino Di Capri.
0: Cosa? Il sognatore?
1: Va bene.
0: Va bene. Peppino Di Capri, il sognatore. Arriva. Sì, ce lo dà, beh, oh, chi è che non...
1: Sì, certo.
0: E allora andiamo con Peppino.

0: Grazie. Molte grazie.
1: E ringraziamo questo Peppino Di Capri che da qualche settimana non c'è più, però l'abbiamo sempre nel nostro cuore.
2: Per quello ho scelto Peppino Di Capri.
1: Ecco, cioè, stamattina, se facessimo stamattina con le persone che sono nel nostro cuore, dobbiamo scegliere Ornella Vanoni, Gino Paoli, dovremmo scegliere. Tutte queste persone che in quest'anno se ne sono andati parecchie.
2: Parecchi personaggi.
1: Sì, parecchi personaggi che reggevano. Ancora abbiamo due longevi come Mina e Celentano, speriamo che riescono.
2: Infatti lo stavo dicendo anch'io, stanno quelli che sono anche più anziani e comunque durano.
1: Sì, Celentano è del 38, quindi insomma.
2: Lo sai Giuseppe cosa sento? Lo diciamo anche in diretta.
1: Sì.
2: Io sento un sottofondo e arriva in ritardo la diretta, sento un sottofondo, noi che parliamo. Quest'anno se ne sono andati quelli più parecchi personaggi, sento parlare noi.
1: Ah, ma e come mai li senti? Le senti
2: risento l'intervista che arriva in ritardo ripetuto due volte. Ma si sente anche per radio, perché l'ho sentito pure per radio.
3: Celentano.
2: Sì, Celentano è del. Tu stai dicendo questo.
1: Ma perché tu eri sintonizzato, forse?
2: Sì. No, però la radio non ce l'ho.
1: Appunto, mi sembra strano. È strano che i misteri dell'elettronica, non sappiamo.
2: No, aspetta, ma non lo sento più, aspetta, cioè, hai ragione te forse. No, sei un genio, hai ragione te.
1: Sì, perché giustamente arriviamo...
2: No, hai ragione, al 100%, ho chiuso l'app della radio
1: sì.
2: E si è sparita il ritardo, sì, hai ragione te, posso, sì, ho risolto il problema. L'enigma
1: è questo, 30 secondi di ritardo. Allora...
2: Vedi che sei un genio, 64 anni.
1: Vabbè, genio.
2: È la verità, e non c'era arrivato perché dice tu stai ascoltando la radio, invece io sono andato sulle app, sì. Ho aperto le app e
1: sì,
2: ho chiuso l'app e è uscita la registrazione.
1: E quindi si sentiva un po' di ritardo. Sono le 5:25 e 27 secondi. Abbiamo il lunedì mattina con Marco a Tor San Lorenzo. E hai preso? Sei andato a prendere il caffè o lo faremo in diretta?
2: Lo facciamo in diretta subito.
1: Ecco, allora. Però abbiamo anche. Okay. Abbiamo anche.
2: Oggi.
1: Abbiamo anche, abbiamo anche Dennis oggi, quindi.
2: Oh, che bello!
1: Dennis oggi saluterà.
2: Grande Dennis, una bravissima persona.
1: Lui non sempre riesce ad ascoltarci in diretta.
2: Perché non sempre?
1: Perché certe volte dice guardo la televisione fino alle 3 di notte e quindi alle 5. Però
2: hai capito Dennis?
1: Sì. Manda la registrazione, tanto abbiamo 8 repliche. Quindi ha voglia da ascoltare. Bene, prima.
2: No, io ho una sorpresa vicino a me oggi. Perché per qualche ora Giovanna è venuta con me prima che va al lavoro. Prima che va al lavoro.
1: Ah, ecco.
2: Quindi sta con me, sente tutto oggi.
1: Ah, ecco. Quindi ascolta per forza.
2: Sì, per forza, oggi è tutto diretta. Lei saluta adesso, con la mano. Dai, saluta. Saluti, ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che sonno che c'ha il signore Giovanni.
4: Un pochino.
1: Un pochino di sonno, ma adesso andate a prendergli un caffè. Allora, intanto Marco, scegliamo un brano che poi così sentiremo, devo preparare ancora il nostro Dennis che ci racconterà qualcosa. Che brano scegliamo?
2: Vorrei qualche artista un po' diverso che non sento mai
1: da parecchio tempo.
2: Aspetta, allora voglio sentire Mi manchi?
1: Di Fausto Leali?
2: Bravo, vedi che sei preparato.
1: No. Fausto Leali.
2: Io non gioco più con te.
1: Vabbè. E allora intanto ci sentiamo tra qualche minuto e mezzo, due, dopo questo Mi manchi e sentiremo il nostro Dennis. Andate.

0: dal vivo era, caro Marco, questo signore era dal vivo, ha detto mi manchi la fine. E allora andiamo a sentire il nostro Dennis, cosa ci racconta.
1: Componi messaggio, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
0: Ecco qua Dennis per noi. Eccolo.
3: Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe in questa mattinata, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente, saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare oggi, tipo il capitano Marina, mando un saluto, Marco Roma, mando un saluto, e chi sarà con loro o con voi, insomma, a dialogare. Adesso magari ogni volta magari qualcosa cambia sempre, no? Allora vado male, certo, a capire chi c'è e chi non c'è. Comunque principalmente il capitano Marina, Marco Roma, sì, e dopo va bene, saluto gli altri che saranno presenti insieme. Bene, bene, bene. Oggi sì, dai, lascio la scelta a voi della canzone, però mi piacerebbe ascoltare un brano
0: di
3: Marco Mengoni.
0: Ah,
3: sì,
0: allora
3: di Marco Mengoni.
0: Quindi,
3: ecco, bene, vi ringrazio e sì, noi naturalmente ci sentiamo alla prossima
0: mercoledì.
3: Ciao.
0: Allora lui ha detto ci lascia a noi scegliere, però vuole qualcosa di Marco Mengoni. Tu allora
4: sì,
0: scegli un tuo stesso, un tuo omonimo.
4: Due vite?
0: Va bene, due vite, allora scegliamo.
4: Qualche volta mi hanno detto, vedrai che assomiglia a Marco Mengoni? Ho detto no, grazie.
0: Qualche volta. Allora,
4: però no, dai, come artista sì.
0: Marco Mengoni, due vite, allora. Eccolo qua che arriva per noi.
1: Eccolo qua. Marco
0: Mengoni, Famous Music. È arrivato e allora noi tra un po'...
5: Siamo svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Che giri fanno due vite, insomma, ecco i giri che abbiamo questa mattina, le due vite che sono con noi, la vita di Marco e la vita di Giovanna che sono questa mattina con noi e fanno il giro del caffè, effettivamente.
1: Adesso?
0: Ecco, stiamo facendo. Ecco, diamo il buongiorno a Umberto, buongiorno Umberto.
1: Adesso.
0: Umberto, ecco Umberto che
1: Giovanna,
0: ecco qua.
2: Giovanna, pure mia mamma Giovanna.
1: Rosetta,
0: ecco Rosetta, buongiorno Rosetta, il giro del caffè.
3: Piacere Giovanna.
2: Infatti pure Rosetta c'ha la mamma si chiama
1: ah, sì?
2: Giovanna,
1: la nipote Giovanna. Non lo sapevo. No, il tempo. Tu ne... A te no però.
3: Mio padre è napoletano.
0: Siamo in diretta col mercato Solare, San Lorenzo sì. E abbiamo tante persone che stanno bevendo sì. Il caffè che poi ci
1: madre no
3: madre.
1: Romano
0: ecco, ecco. E questo è Marco che sta portando il caffè il portatore di caffè
1: mamma mia
2: domani del primo mercoledì giovedì poi arriva agosto
1: no, no, no.
0: Ah, ecco il tempo chi ha dato il tempo il commento sul tempo
1: adesso ci trasferiamo in un altro banco di frutta
0: sì qui c'era
1: e ci abbiamo abbiamo perché Giovanna non la conoscono quindi quasi delle presentazioni
0: sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: buongiorno
0: il caffè in buongiorno. Diretta su Disabili International Radio
1: disturbiamo disturbiamo prima di avere detto la signora Paola.
0: Piacere alla signora Paola, buongiorno signora Paola.
4: Oggi è portata al lavoro,
1: no, un paio d'ore se ne va, ma devo andare al lavoro. Dottor. Ciao Rambo. Tutto bene.
0: Buongiorno a Rambo.
1: Rambo.
0: Ecco qua, buongiorno a Rambo. Quindi... Ecco qui. Stiamo distribuendo il caffè in diretta con Marco Dottor San Lorenzo.
1: Che tutto il caffè infatti sono distribuendo il caffè a tutti i vicini eccolo
0: che bello sapere che uno che la mattina ti coccola col caffè come Marco portalo sì. A Milano anche no. A me il caffè a parte che
1: c'è Nico c'è anche Nico
0: salutiamo Nico
1: Nico pronti Nico ecco manca Abdul
0: buongiorno manca Abdul. Anche Abdul, il nostro amico Abdul. Abdul
1: ci sono... Ciao anche Abdul.
0: Ciao Abdul, buongiorno. Ecco, ecco. Se abbiamo...
1: Anche Abdul, sì. Eccoci qua, abbiamo fatto tutto.
0: Abbiamo
1: anche Abdul che verrà tra pochissimo.
0: Ecco.
1: Abbiamo distribuito il caffè come tutti i lunedì.
0: Ormai lunedì sarà un incontro con il caffè visto che
1: un incontro con il caffè mi ricordo una parola però incontro d'anni nel testo di Rossa
0: tu questo caffè
1: un incontro d'anime la notte sembra perfetta per consumare la vita con te ho bisogno d'amore
0: e allora
1: ma sì perché tra le parole più importanti allora l'apostolo Paolo diceva che le tre erano le cose più importanti nella vita, no? Era la fede, la speranza e l'amore, ma la più importante di esse è l'amore.
0: Certo, speranza e amore.
1: Da quello viene tutto, come la canzone abbiamo messo prima, Amore di Achille Lauro.
0: La canzone Amore di Achille Lauro. Se qualcuno verrà oggi tu sarai dare qualcosa. Ecco, allora... Abbiamo distribuito il caffè, allora, come avviene questa distribuzione? Tu porti anche i bicchierini di carta praticamente.
1: Sì, sì, bravo, io porto tutti i bicchierini di plastica, sì. Preferisco il bicchiere in carta.
0: Sì.
1: Però siccome mia madre, non so se te l'ho mai detto, mi aiuta anche al lavoro
0: sì.
1: 3-4 volte a settimana, quindi lei mi fa piacere ogni tanto, gli dico, ma hai finito i bicchieri, compra i bicchieri.
0: Ecco.
1: Ora io gli dico sempre, ma ricordati, due pacchi di bicchieri di carta e lei torna con i bicchieri di plastica.
0: Ah, tu vorresti i bicchieri quelli termici, quelli
1: sì, preferisco quelli, sono più
0: ma no, è lo stesso.

0: sbaglio sempre qualcosa.
1: Sbaglio.
0: Qual è? Lei è pugliese, un carattere particolare, segno del toro.
1: Ecco.
0: E quindi si offende.
1: Ecco qua, no, vabbè. Allora, abbiamo bevuto tutti, hanno bevuto tutti il caffè già, si stanno preparando.
0: Sì, sì.
1: Ecco qua.
0: Sì, sì, stanno tutti preparando. Ognuno al suo banco.
1: Ecco qua.
0: Allora, per niente non è arrivato ancora nessuno, a parte qualche banco, manca ancora tutto.
1: Diciamo che questo mercato qui è proprio come se fosse un mercato familiare rispetto agli altri che fai durante la settimana.
0: Sì, diciamo, io tanti anni mi sono fatto voler bene un po' da tutti, quindi sono un po' amico con tutti. Difficile che non parlo con qualcuno.
1: Ecco, e questa è la più bella cosa. Tanto oggi viviamo, domani non ci saremo più, quindi a che serve avere dell'astio, delle cose? Anche se abbiamo
0: ottobre di quest'anno festeggio il compleanno, l'anniversario della inattività.
1: Ah, ecco.
0: Dal 96 sono 30 anni che faccio questo lavoro qua.
1: Pensa un po', quanto sono gli anni del posto al sole che è iniziato a ottobre 96, pensa un po'.
0: Beh, non ho mai lavorato da solo, cioè ho lavorato con la mia famiglia, che hanno negozi, attività al mercato.
1: Certo.
0: Quindi non ho mai fatto operaio. Infatti mio zio diceva sempre, tu sei fortunato, stai con la famiglia, stai tranquillo. Io infatti sono stato sempre coccolato la mattina col cornetto, cappuccino, vedi da zio, bello di zio. Io mi ricordo quando le prime volte mio zio si arrabbiava perché mi voleva perfetto, ma io non lo ero perfetto, perché ero da poco. Infatti mio zio ci diceva dai, e mi faceva il PG, mi fa non lo sgridare, è piccolo, si diceva.
1: È piccolo, giustamente, magari ragazzino, quindi era compatibile. Sì, sì. Bene, allora scegliamo un brano.
0: Allora, che mettiamo?
1: Mettiamo Ma cosa hai messo nel caffè? Visto che Riccardo De Turco, Ma cosa hai messo nel caffè? Lo dedichiamo a Abdul.
0: Va bene.
1: Ma cosa hai messo nel caffè, Riccardo Del Turco, per il nostro Abdul? Eccolo qua che arriva e noi ci siamo tra qualche minuto ancora, ecco.

0: E allora, che avrà messo nel caffè Marco stamattina per farvi lavorare tutti in forma, magari?
1: Stamattina li ho messi in caffè molto buoni.
0: Molto. Ma Abdul molto è venuto, buono. Abdul?
1: Sì, è venuto, ha preso il caffè Abdul . E poi ritorna dal suo banco, e sul lavoro da solo.
0: Sì.
1: Quindi andate ad aprire.
0: Lui
1: perché sembra sempre presto, poi si viene sempre in ritardo.
0: Abdul c'ha la frutta?
1: No, c'ha l'abbigliamento uomo.
0: Ah, abbigliamento uomo, Abdul.
1: Invece gli altri banchi
0: sono
1: che abbiamo portato a tutti la frutta.
0: Tutti. Ma anche loro sì. Quindi si alzano molto presto perché devono andare a fare anche il carico, mi pare.
1: Sì.
0: Vanno ai mercati generali, quindi.
1: Sì, però tanti di loro hanno le celle frigorifere, quindi caricano la sera. Come c'hanno tipo due banchi, quindi
0: devono. Allora, sono le 5:48 e 51 secondi. Noi abbiamo ancora, intanto che sentiamo questi rumori, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori questi piccoli rumori. Cosa sono? Sono le.
1: Praticamente sono dei quattro paletti d'acciaio,
0: sì,
1: che sostengono la tenda automatica che mette davanti la copertura che ho, il cielo praticamente.
0: Sì, perché
1: quando l'hai alzata e metti i quattro paletti per dettarla, così non scende.
0: Ecco. E questa tenda serve a evitare che, insomma, se c'è troppo sole ti dà fastidio, oppure se.
1: Sì, per il sole, sì.
0: Per il sole, perché la pioggia invece no, la pioggia bene, passa, oppure
1: la pioggia. Beh, la pioggia sì, è sempre importante allo stesso modo, perché così non ti bagni. Ciao Sandra, buongiorno. Qui non si bagni. Nel frattempo senti qualche cosa che arriva.
0: Sì.
1: Intanto arriva qualcuno.
0: Sì. Ecco.
1: E piano piano arrivano.
0: Sempre tutti, se ne sempre tutti gli ambienti, gli addetti ai lavori, ancora clienti è un po' presto per.
1: No, sì, è prestissimo.
0: Arrivano
1: è difficile che qualcuno a comprare quest'ora.
0: Verso le 7:30 arrivano più o meno.
1: Poi è capitato qualche volta, qualche operaio che andava a Roma, che è vicino, i calzini da lavoro.
0: Sì.
1: È capitato. Difficile, però capita. Vabbè, quelle sarebbero le vendite più belle, no? Quando uno entra e compra subito, già parti bene la mattina.
0: Senza dover fare nemmeno contratti direttamente.
1: Sì,
0: bene.
1: Veloce.
0: Ecco. Allora, abbiamo distribuito il caffè, stiamo facendo il montaggio della tenda. Scegliamo un brano e poi faremo il canto dell'ora tripla. Allora.
1: Giovanna ha detto Pino Daniele, ce n'è una di Pino?
2: Sì.
1: Se tu fossi qui.
0: Allora. Pino Daniele, se tu fossi qui, vediamo se arriva subito. Eccolo qua, arriva a tra un po' allora, eccolo qua.
3: Sì. Se tu fossi da solo, cosa fai? Se tu fossi da solo,

0: tu fossi qui, anzi noi abbiamo due che sono qui, non uno, abbiamo Marco e Giovanna. Buongiorno ragazzi, ancora
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo fatto due regolari, ci siamo staccati due regolari, quindi lei adesso è autonoma.
0: Sì, avete ognuno il
1: primo ce l'ha giù.
0: Beh, ci sono gli sdoppiatori praticamente.
1: È vero, sì, è vero. È
0: ci
1: vero.
0: Sono anche gli sdoppiatori che sdoppiano i due auricolari. E allora sono le 5.56 e 12 secondi, quindi l'ora tripla. L'ora tripla. E allora Marco arriva con l'ora tripla, se vuole vedere anche Giovanni, ma se no Marco è il nostro esecutore dell'ora tripla.
1: Vuoi cantare con me?
2: No.
0: Vai.
1: Allora.
3: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a Giuseppe Cesena
0: e Marco,
3: e c'è pure
1: e c'è Giovanna insieme a me,
0: c'è Giovanna
1: e sono Marco Roma,
0: oh,
1: ti amerò per sempre. Wow,
0: l'ora tripla del 27 luglio. Bene Marco, allora voi continuate il vostro mercato, scegliamo un brano per salutarci per il momento e poi alle 6.50 ci sentiremo per vedere se svegliamo i nostri amici Eleonora e Damiano. Bene, che brano mandiamo?
1: Più bella cosa.
0: Più bella cosa. Svegliarsi con noi, più bella cosa, Eros Ramazzotti. Grazie Marco, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: A presto.
0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: E da Ramazzotti andiamo a una rotonda sul mare.
1: Una rotonda.
0: Perché questa è l'ora degli anni 60 e dei nuovi presenti.
1: Il nostro disco.
0: Gli amici che si presentano sono finiti, poi ce li manderanno ancora, intanto abbiamo anni 60.

L'ora dell'amore, non dei camaleonti, ma dei Max Calanducci. E adesso, vabbè, la bambola. In versione francese, sì, fai girare.

0: Una bambola non si può che baciare, ma uno non un bacio, ma tanti, tanti.
1: Amami.
0: 24.000.

No, 24.000 baci e poi una ragazza si fa in due. No, non si può, i giganti dicono così, una ragazza in due, perché no, non si fanno ste cose, no, una ragazza è una e basta, no, in due no.

E siamo in diretta, Ornella Vanoni. L'appuntamento quando sono le 6:20 e 10 secondi. Adesso arriva Marianne Mirage con il brano che si intitola Iride. Allora sentiamo questo brano di Marianne Mirage, che sicuramente non ricorderete tanto perché non è tanto così, però noi lo ascoltiamo, magari a qualcuno ricorderà qualcosa.

0: gli uccelli, il cavallo. Se n'è andato l'uccello e il cavallo. E siamo qui in diretta per salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, tutte e due, compresa anche Radio Teleterme Vigliatore TV, che manderanno la replica alle ore 7.30, Radio Mare Italia. Le altre radio invece le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

E anche oggi, lunedì 27 luglio, avremo tra la fine di questo brano o giù di lì, avremo la signora Maria Grazia con la poesia da Sciacca.

volata. Ancora un po' e arriverà la poesia di Mare Grazia. Intanto che salutiamo tutte le persone che sono sulle spiagge, che lasciano le spiagge, e quelle che tornano al loro mare.

0: Sì, ti sentiamo benissimo, ecco, sì.
1: Mi ritorna la mia voce.
0: E allora ti abbasseremo un po', allora, se ti ritorna la voce, adesso non ti torna più. Però ti
1: Vediamo, no?
0: No,
1: No, non torna più, infatti.
0: Non torna più. Che noi per
1: Ma...
0: farti sentire forte ti ritorna
1: Sì.
0: la voce, perché così nelle radio sentono più forte la tua voce. Però anche se
1: Sì.
0: ti ritorna non devi avere problemi, perché ti ritorna solo a te, agli altri no.
1: Ah, sì, allora comunque l'importante è che in radio mi si sente, ecco,
0: Sì, noi
1: perché altrimenti...
0: se ti alziamo un po' per far sentire più forte la tua voce.
1: Sì, fai così, anche se mi ritorna l'importante che non dà fastidio
0: No, no, no.
1: ad altre persone, anche se mi ritorna fa niente.
0: No, no, no. Noi quando è la perfezione te lo diremmo noi se
1: Noi
0: ritorna.
1: dobbiamo fare in modo che la gente in radio senta bene, ascolti bene la mia voce.
0: Certo, tanto a te non serve il ritorno, tu sai che stai
1: No,
0: leggendo.
1: non mi serve il ritorno e in più, in fin dei conti, non mi dà neanche fastidio, dai.
0: Va bene. E allora stiamo con il ritorno e stiamo con una poesia oggi 27 luglio.
1: Ecco, oggi 27 luglio, io torno indietro di 24 ore perché ieri Giuseppe Cesena ha fatto il compleanno.
0: Infatti oggi mi hanno dedicato 64 anni nel brano dei Cugini di Campagna. Vabbè.
1: E oggi leggerò una poesia che avevo scritto un po' di tempo fa a questo nostro presentatore bravo,
0: Beh, presentatore, diciamo che cerca di tenere compagnia più che al presentatore,
1: ecco,
0: no, dai.
1: Sì, veramente.
0: Troppi elogi, allora, secondo me. Comunque, grazie intanto.
1: Di niente, no, sono cose positive, cose vere, non c'è nulla di inventato, insomma, va. Io
0: Vabbè.
1: Così ti vedo. Io ti vedo così per come sei, per come dimostri di essere. E poi ieri era pure il giorno di Sant'Anna.
0: Eh sì.
1: E tante donne hanno fatto l'onomastico,
0: sì.
1: Tutte quelle che si chiamano Anna.
0: Eh sì.
1: E quindi
0: dedichiamo anche a loro.
1: Sì, anche a loro auguri,
0: auguri
1: di buon onomastico, perché quello tuo è il compleanno.
0: Eh sì, mio
1: quello delle Anna era onomastico quello.
0: Il nome Anno non esiste, perché sennò mi dovevano chiamare Anno.
1: No, no, appunto, ed era un po' inconcludente la cosa.
0: Bene.
1: Va bene, allora
0: parti pure.
1: Ti dedico questa specie di poesia.
0: Bene.
1: Sono delle frasi elogiative.
0: Grazie, era molto gentile.
1: Per il nostro presentatore.
0: Vai.
1: Allora, Giuseppe, sei un uomo meraviglioso, è un conduttore garbato e manieroso. Quando in radio ti sento parlare, mi si apre il cuore per la dolcezza che emani dalle tue parole e mi ispiri tanto amore. Complimenti a una persona speciale che il presentatore sa fare. Auguri ancora.
0: Grazie, grazie. E abbiamo tanti auguri di Raffaella Carrà, anche se insomma si fa da Trieste in giù. E grazie, grazie a mercoledì, troppo generosa e troppo gentile, grazie.
1: Niente, buona giornata,
0: grazie.
1: Ciao ciao.

Eh sì, troviamo un altro più bello. Sì. Eh no, però adesso mi mandate se mi lasci non vale. Eh sì, trovare più bello, no? Vabbè, allora andiamo a collegarci con Marco.

0: Se mi lasci non vale, questo non sappiamo chi lo dice, io lo dicevo prima perché pronti, buongiorno.
1: Ah, ma buongiorno.
0: È un po' in ritardo stamattina, il lunedì è un po'...
2: lunedì è pesante per tutti, dai.
0: È pesante per tutti.
3: E abbiamo... Però Eleonora, che lavoro troppo, Eleonora.
0: Ecco. In sottofondo abbiamo il brano Se mi lasci non vale di Julio
3: Iglesias.
0: Iglesias. Quindi siamo pronti per andare al Vaticano?
2: Già sto qua, damo.
0: Ah, già.
2: Però... dai, 3:15 che sto qua.
0: Ho capito. Quindi sei arrivato al Vaticano. Eleonora invece è sempre da Montemario.
1: Evviva... Sì.
2: Ha vinto Monte Mario.
0: E la mattinata com'è, calda già dal mattino? Ecco qua.
2: Stamattina era un po' fuso.
0: Ecco. E quindi diciamo che ormai siamo verso la fine della trasmissione, dobbiamo mandare tra un po' la sigla. Che avete fatto di bello ieri?
1: Siamo stati a casa mia.
3: Damiano si è fatto male, ha detto che stavano giocando e scherzando ed è cascato dal letto.
0: Ah.
3: E ha messo una fascia, un'imbracatura.
2: L'imbracatura. Vabbè, c'è un tutorino.
0: Un tutorino.
2: È un polsino, dai.
0: Ah,
3: un polsino.
0: Ti sei fatto male il braccio, allora?
2: Sì.
0: O il piede?
2: Perché per reggermi.
0: Ah, ecco, per reggerti.
2: Ridi,
0: Ho capito.
3: Senti come ride, quella cornacchia.
1: Certo, quando sono scivolata io ha riso lui, non ho capito,
3: Ah, è vero, sotto casa. Praticamente è successo che loro due, no? Lei andava a casa di lui, a un certo punto lei mette il piede male e casca per terra. Lui, invece di aiutarla, lui comincia a ridere come un matto, dicendo sei cascata.
2: No, non è vero, all'inizio mi sono preoccupato. Ma
3: no, l'ha detto pure lei.
2: Per muro da ridere, saluto solato.
3: Sì, si è preoccupato, ha detto come stai, quando ha saputo che non era morta, ha detto si è messa a ridere.
0: Ah, vabbè, no,
1: è normale, ma è normale che quando uno cade ti viene da ridere, perché è quello che fai, cioè, ma non è
2: non
1: una cosa.
2: Non ti annunzola che ti ritumboli.
1: Ma però l'hai fatto pure te.
0: Questo è vero, anche quando succede a me che per strada qualche volta piglio qualche palo, qualcuno che ce ne si mette a ridere. Quindi insomma è una cosa, questa mattina si chiude con il ridere di quando uno si fa male, anche se poi è una cosa, fortunatamente sono piccole cose, perché altrimenti poi dopo, bene, siamo fortunati a poter raccontarlo, ecco. Bene ragazzi, anche oggi si inizia una nuova settimana, noi saremo qui anche con voi dopodomani, il mercoledì mattina, e niente, Marco.
3: Abbiamo un punto interrogativo quella diretta di mercoledì, chissà se ci delizierà questo campione del ciclismo con noi, non lo dico perché non per scaramanzia, dopo lo sento.
0: Bene, e allora a questo punto, quando volete, potete contare fino a tre e fare partire la sigla come al solito, ormai siete voi i siglisti dei giorni dispari.
3: Pronti, a 3, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Alle soglie delle 6:55, quindi, ragazzi, che dire? Buon lunedì, Eleonora.
3: Buon lunedì.
1: Buon lunedì.
0: Ecco, buon lunedì Damiano dal Vaticano.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Massimo della benedizione quando vedi il Papa. E poi
3: è una preghiera per me, Giuseppe, per mercoledì sera. Mercoledì. Abbiamo un'intervista.
0: Bene, allora grazie Marco. Ci sentiamo, buon ascolto, riascoltatevi con le repliche ogni 3 ore, eventualmente, sull'app Giuseppe Cesena App e sul sito giuseppecesena.altervista.org.
3: Org.
0: E ragazzi, buona giornata, a presto, ciao!
2: A presto.
1: Buona giornata!
0: Ciao a tutti, ciao!
2: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie

nazione, qui qua qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Eccoli qui, sì, eccoci qui ed eccovi lì. No, perché insomma siete in tanti. Vi vediamo belli, abbronzati. Beh, ormai siamo arrivati al 27 luglio 2026. Molti stanno terminando le ferie, altri ancora le inizieranno. E noi nelle nostre web radio abbiamo deciso qui la produzione del nostro appuntamento insieme a Franco, che ci guarda come sempre in regia insieme alle sue due web radio, di preparare un appuntamento importante per l'estate, che è Sotto il Sole di Sardegna, che è arrivata alla sua quarta puntata. Quindi vi daremo un po' di notizie che riguardano la nostra bella isola, ma vi faremo anche tornare un po' indietro nel tempo con successi che riguardano un po' l'estate un po' di tempo fa. Quindi andremo a ritrovare insomma quei tormentoni estivi che ci hanno fatto magari ballare un po' di anni fa, ma ci sarà anche qualcosa di nuovo come sempre. Io sono Paolo Fro, mi presento, e davanti a me ho come sempre Franco, anche lui un po' abbronzato, anche la barba ci hai abbronzato, Franco, nella sua torre di Villa Urbana. Allora ricordiamo le sue due web radio collegate per questo appuntamento: Sotto il Sole di Sardegna, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, poi c'è Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Radio Felix On Air.

Ho detto Radio Felix on Air, dimenticavo 2026. È importante dirlo, no? I Got a Feeling, pezzo prodotto da David Guetta. Questo è un pezzo dell'estate 2009.

Eccolo qui, sotto il sole di Sardegna, che parte davvero con un bel ritmo dei Black Eyed Peas. Questa I Got a Feeling. Grazie ancora, ritrovati. Buon lunedì se siete all'ascolto in diretta in questo lunedì 27 luglio. Ma vi ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10, sotto il sole di Sardegna. Se stai cercando una destinazione affascinante per il tuo prossimo viaggio di gruppo o per single, vi ricordo che la Sardegna è la scelta perfetta, con le sue spiagge mozzafiatula, ricca storia e anche le curiosità uniche. L'isola offre esperienze indimenticabili. Allora c'è Vamonos, ricordate questa parola, Vamonos, che organizza viaggi di gruppo pensati per viaggiatori single che desiderano esplorare, socializzare, vivere avventure indimenticabili. La Sardegna è un'isola che affascina per la sua storia millenaria, la sua natura incontaminata e le tradizioni uniche, ma ci sono anche tante curiosità che rendono quest'isola ancora più speciale. Quindi se state pianificando un viaggio di gruppo con Vamonos Vacanze, ci sono veramente tante curiosità sulla Sardegna per viaggi di gruppo da non perdere per arricchire la vostra esperienza sarda. Cioè, per esempio, la lingua sarda, ecco, sarebbe, sebbene l'italiano ecco sia la lingua ufficiale, la Sardegna vanta una lingua propria, cioè il sardo, cioè che viene parlato in diverse varianti a seconda delle zone. Cioè, questo viaggio di gruppo in Sardegna, sempre con Vamonos Vacanze, vi permetterà di scoprire le diverse tradizioni linguistiche, magari anche ascoltando qualche parola in sardo durante magari le vostre escursioni. che non è male anche questo, no? Conoscere un po' questa lingua è davvero importante. Poi parleremo delle tombe dei giganti, le spiagge con sabbia rosa e tante altre curiosità, ma anche le nostre spiagge, dove vi stiamo trasmettendo le spiagge qua dell'Oristanese. E ora ci sono i Negramaro.

sempre piacevole ascoltare Negramaro. Questa estate, un singolo del gruppo musicale italiano Negramaro, pubblicato proprio nell'estate del 2005. Il titolo appunto è Estate, come secondo estratto da quello che è il terzo album in studio, Mentre tutto scorre.

Eccolo qui, uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro. Questo era Rosso Relativo, questo è il primo album in studio di questo cantautore italiano, pubblicato nell'estate del... no, è stato pubblicato il 26 ottobre del 2001. L'album poi è stato anche realizzato in lingua spagnola con il titolo Rollo Relativo, e è stato pubblicato nel marzo del 2002 anche in Spagna, in America Latina. Ricordo che la produzione artistica ed esecutiva è di due personaggi importanti, che sono Alberto Salerno e Mara Marion, che per la Nisa SRL. E allora dai, si va avanti con le curiosità. Parlavamo prima della lingua sarda, ma ci sono anche le tombe dei giganti, questi misteriosi siti archeologici risalenti all'età del bronzo, sono tra le testimonianze più affascinanti della storia dell'isola. Visitarle durante un tour di gruppo, beh, vi permetterà di immergervi nella cultura millenaria della Sardegna e di scoprire le affascinanti leggende che circondano questi monumenti megalitici. Poi ci sono le spiagge con la sabbia rosa, è un must per ogni viaggio in Sardegna, soprattutto se fatto in gruppo, e una visita magari anche all'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, famosa per la sua spiaggia rosa. Poi c'è un'escursione di gruppo che si può fare con Vamonos Vacanze in questo paradiso naturale, che vi farà vivere un'esperienza indimenticabile tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato. E ora c'è Arabe de Palo, ve la ricordate? Depende. Sì, proprio il pezzo che ha dato davvero un grande successo a questo artista, una canzone scritta e cantata dagli Arabe de Palo ed estratta da quello che è stato il secondo album, Depende. Stiamo parlando del 1998.

Che questo è stato un gran bel tormentone, Baby Girl, questo singolo del gruppo musicale danese Aqua, pubblicato proprio nell'estate del 97 come terzo estratto da quello che è stato il primo album in studio. Aquarium rappresenta questa canzone la più famosa della band a livello internazionale. E bene bene bene, ritroviamo anche grandi successi, anche grandi tormentoni che hanno caratterizzato un po' di estati fa. Parliamo anche della ceramica. Se siete appassionati di artigianato, se venite in Sardegna non perdete l'occasione di scoprire la tradizione della ceramica sarda. Durante il vostro viaggio di gruppo, sempre con Vamonos Vacanze, avrete la possibilità di visitare botteghe artigianali e anche ammirare le ceramiche tradizionali, perfette come souvenir per portare a casa un pezzo di Sardegna. E adesso c'è Anastasia, ve la ricordate? Anastasia si è un po' fermata, però rappresenta sicuramente una di quelle artiste davvero con una voce davvero molto molto intensa. Questo è un pezzo rock and R&B di questa cantautrice statunitense. Questo pezzo è stato pubblicato proprio nel 2004 come primo singolo estratto da quello che è stato il suo terzo album, l'eponimo Anastasia. La canzone è scritta appunto da lei, da Dallas Austin e Glenn Ballard. Sicuramente la conoscerete tutti, la ritroviamo in questa puntata, quarta puntata del nostro appuntamento Sotto il sole di Sardegna. Left outside alone, questa è Anastasia.

una coppiata a dire un po' insolita, perché Marco Mengoni, vabbè, credo che sia la prima canzone che fa insieme a Angelina Mango e sta funzionando bene questo pezzo in questa estate 2026. Canto d'amore, questo singolo di questa cantautrice italiana Angelina Mango in collaborazione con il cantautore italiano Marco Mengoni. È un pezzo, come vi ho detto, che sta andando abbastanza bene in questa estate, noi ve l'abbiamo voluto proporre. Allora, parliamo di nuraghi. Queste antiche torri di pietra risalenti al secondo millennio avanti Cristo sono una delle meraviglie archeologiche più affascinanti dell'isola. Con un viaggio organizzato in gruppo avrete l'opportunità di esplorare i nuraghi più importanti, come quello per esempio di Marubini, patrimonio dell'umanità UNESCO, e di scoprire poi le storie di un popolo misterioso che ha segnato profondamente la Sardegna. Quindi ricordate, con Vamonos Vacanze ogni angolo della Sardegna si trasforma in un'avventura unica, perfetta per chi vuole esplorare la nostra isola in compagnia di amici, conoscendo non solo la sua bellezza naturale ma anche la sua storia e le sue tradizioni. Poi ci sono insomma tante cose che si possono ancora scoprire, ma noi cosa andremo a fare fra poco? Andremo invece a scoprire le 15 spiagge. Le 15 spiagge, cosa è caduto? Ah, il cursore del mixer è caduto, no, niente di particolare. Andremo a scoprire le 15 spiagge più belle da visitare questa estate nella nostra provincia, che ne dite? Noi vi stiamo trasmettendo da Oristano, abbiamo delle spiagge incantevoli. In questa puntata, in questa quarta puntata, appunto, andremo a scoprire queste spiagge. Se non ce la facciamo a farlo in questa, la faremo nella prossima, cioè continueremo a farla nella prossima, nella quinta puntata. Allora, attenzione, perché arriva DJ. No, questa è la bellina, questa canzone, caro Franco, non so se te la ricordi, la canzone del Capitano, che è stato il primo singolo discografico di DJ Francesco, questo brano scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rappetti e Davide Primiceri, è prodotto da Claudio

0: io vivo donde quiero.
1: Ma questo per me è uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026. Cosa ne pensi, Franco? Poi è davvero immensa la superstar mondiale Karol G che collabora con Manu Chao. Questo è il nuovo singolo Viando por el Mundo. E questo è stato un incontro artistico davvero inedito, ma anche sorprendente. La voce di questa artista colombiana si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a questo nuovo dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Viando per il mondo, Karol G, Manu Chao, nella nostra puntata quarta sotto il sole di Sardegna. E allora dai, siamo nella provincia di Oristano, la provincia di Oristano che è situata nella parte occidentale della Sardegna, un tesoro nascosto che aspetta di essere davvero scoperto. Io parto subito con la spiaggia forse tra le più belle al mondo, Isarutas, è celebre per la sua sabbia unica, simile a chicchi di riso, composta da piccoli granuli di quarzo. Questa caratteristica le conferisce un'atmosfera magica e quasi irreale. È situata a circa 30 minuti in auto da Oristano, Isarutas è facilmente accessibile e offre un'esperienza balneare unica. Qui le acque cristalline si sposano perfettamente con la sabbia scintillante, creando davvero uno scenario da cartolina. La spiaggia è abbastanza lunga e offre spazio sufficiente anche durante i mesi estivi più affollati. Nonostante la sua popolarità, Isarutas ha mantenuto un aspetto selvaggio e incontaminato, senza strutture eccessive sul lungomare. È l'ideale per coloro che cercano un'esperienza di spiaggia autentica e tranquilla. Ricordate di portare con voi ciò che vi serve per la giornata, poiché i servizi in loco, purtroppo, e quello è un neo, sono limitati. Vabbè. Si va avanti, però insomma la spiaggia merita davvero tanto. Un altro di quei tormentoni che ci piace ritrovare in questa quarta puntata di Sotto il Sole di Sardegna, sono Paolo Frau. Grazie Franco che mi coadiu va in regia. Un raggio di sole, di sole davvero ce n'è stato tanto in questo inizio di estate e speriamo anche nel mese di agosto.

0: eccolo qua, Un raggio di sole, questo singolo di questo cantautore italiano Jovanotti, è stato pubblicato nel 99 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn. Con tale brano lo ricordo che Jovanotti vinse anche il Festival Bar 99, trionfando così nella manifestazione Canora sia per quanto riguarda il miglior singolo ma anche per il miglior album. Pensate che il singolo è stato anche trasmesso frequentemente dalle radio italiane, dove ha raggiunto la vetta della classifica Airplay. E mi faceva davvero, mi piaceva ritrovarlo insieme a voi questo raggio di sole. Siamo davvero nel finale, ci siamo immersi nella bellezza delle spiagge dell'Oristanese. Abbiamo parlato della spiaggia di Isarutas, vorrei anche parlarvi di quella di Mariermi, una spiaggia affascinante vicino a Isarutas e famosa per le sue dune di sabbia fine e le acque turchesi. Questa spiaggia, raggiungibile in auto da Oristano, offre un paesaggio naturale mozzafiato con una vista ampia sull'orizzonte. La sabbia qui è un mix di quarzo e conchiglie, creando un mosaico di colori sotto il sole. Mariermi è un'oasi di tranquillità, lontana dalle spiagge più affollate, rendendola perfetta per chi cerca un'esperienza più riservata e intima. Nonostante la sua bellezza, rimane una delle spiagge meno conosciute della zona, garantendo però spesso più spazio e privacy. È un luogo ideale per lunghe passeggiate sulla spiaggia, bagni rinfrescanti per ammirare i tramonti spettacolari che tingono il cielo di colori vivaci. Hai capito? Vabbè, viviamo davvero in un paradiso terrestre. Andrebbe valutato di più, io dico questo, perché insomma magari con più ci dovrebbe essere un po' più di servizi, come abbiamo già detto prima parlando della spiaggia di Isarutas. Però insomma siamo felici lo stesso, possiamo davvero dire che abbiamo delle spiagge importanti anche noi nella nostra provincia. Allora vi faccio sentire adesso un pezzo di un artista che io davvero amo tantissimo, anche perché insomma ritengo che abbia delle potenzialità canore incredibili. Con questo singolo, questa cantante, questo pezzo l'ho pubblicato proprio ad inizio estate del 2007 come primo estratto da quella che fu una raccolta di grande hit per lei, Irene Grandi, Bruci la città, che è stato scritto in collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle ed ha anche partecipato all'edizione 2007 del Festival Bar.
1: So

Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quarto appuntamento di Sotto il Sole di Sardegna. Io ne approfitto per tanto ringraziare voi, come sempre in tanti all'ascolto del nostro web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, con il nostro direttore Franco e anche il nostro regista che ci ha assistito, ci ha coadiuvati dalla torre di Villa Urbana. E salutiamo anche Radio Centrale di Staro, il direttore Alessandro Fiori e anche Radio Felix On Air 2026. Da parte di Paolo Frate vedo tutto, in questo lunedì 27 luglio 2026 eravamo in diretta, ma vi ricordo che potete seguirci anche in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, fate i bravi, continuate così, se siete in vacanza in Sardegna, nella nostra isola, continuate a vivere al meglio queste giornate calde, godete dei nostri mari, che noi, come vedete nel nostro appuntamento, ne parliamo sempre con vero piacere. Grazie e fatti bravi, bye bye, alla prossima, a lunedì prossimo per la quinta

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah!
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Popularity breeds contempt.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 27 luglio, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana di Estatissima. Entriamo ufficialmente negli ultimi giorni di questo luglio straordinario e lo facciamo con la grinta di chi non ha intenzione di sprecare nemmeno un secondo. Sentite questo ritmo sotto la nostra basetta musicale? È il battito di questa estate che corre veloce, ma noi siamo qui per cavalcare l'onda più alta insieme a tutti voi. Il lunedì è il giorno del reset, no? Il momento in cui decidiamo che tipo di energia vogliamo dare alla nostra settimana. E la nostra scelta è chiara. Vogliamo il massimo del volume e il 100% di positività. Che siate già con le valigie in mano o che stiate ancora contando i giorni che mancano alla partenza, sintonizzatevi sulla nostra radio. Abbiamo una scaletta che profuma di mare e di libertà, pronta a caricarvi per, appunto, le prossime ore. E oggi insieme a noi ci saranno anche gli ospiti per fare informazione corretta e radio di servizio estiva. Con noi il professor Francesco Pira ci racconterà le piraterie a mare, come sapersi difendere insomma dai social network e anche dallo smartphone e dal tablet, una rubrica davvero da non perdere. Subito dopo lo spazio con il nostro media partner ufficiale che è Altro Consumo, insieme alla redazione e ai suoi redattori vi porteremo tutte le notizie utili per la stagione calda, ma non solo, anche per quando rientreremo dalle vacanze. E poi lo spazio che potremo chiamare un po' nostalgia, no? Perché andremo e stiamo ripercorrendo praticamente quelli che sono stati i grandi successi, i tormentoni delle estati fa, insieme ad una voce che è ritornata dopo tanto tempo alla radio, in esclusiva nel nostro programma, Alan Fiammenghi, direttamente da dove? Da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, insomma. Quindi ragazzi, a questo punto vi dico, rimanete lì, allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e lasciatevi trasportare, perché Statissima riparte ora più forte che mai. Everybody.

0: Allora, siamo in onda ancora una volta in diretta grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Allora, mentre state agguantando questa stagione meravigliosa e molto calda, noi andiamo a sentire il nostro amico Francesco Pira, lo ricordo, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Fammi salutare i tuoi studenti, perché so che sono i tuoi fan sfegatatissimi.
1: Ma sono al mare,
0: Vabbè, adesso se la meritano anche loro un po' di vacanza,
1: giusto,
0: però.
1: È giusto.
0: Senti, proprio perché parliamo di mare, no? E diciamo che è cambiata un po' la vita proprio al mare. L'algoritmo praticamente decide tutto ormai: quale spiaggia, quale ristorante, quale discoteca, dove comprare gli abiti. Insomma, Franci, che mi dici?
1: Beh sì, certo, non c'è più un'estate come quella del commissario Montalbano, insomma, che usciva da casa e si faceva il bagno, che poi andava a mangiare sempre nello stesso ristorante. Questa prerogativa molto poetica e molto dipinta fa parte, secondo me, del passato. Oggi per qualunque cosa noi riusciamo ad utilizzare l'algoritmo, tutto quello che facciamo è un po' legato a scelte che fanno altri per noi e che certamente sono scelte fatte rispetto a quelli che sono gli indicatori che noi diamo all'algoritmo. L'algoritmo sa perfettamente come vogliamo mangiare, come ci vogliamo vestire, che cosa ci possiamo permettere a livello di lidi al mare, a livello di ristoranti o discoteche. Quindi io credo che anche questo fa parte della nostra quotidianità. È una scelta obbligata, è una scelta che facciamo in maniera autonoma. È molto difficile dirlo, perché anche chi prova a contestare questo poi alla fine è costretto sempre a ripiegare sull'algoritmo, perché è certamente quello più veloce ed è certamente quello più efficace. Quindi alla fine tutti ci facciamo condizionare. Quindi oggettivamente la nostra estate è segnata da quello che decide l'algoritmo.
0: Ecco, evviva l'estate dell'algoritmo, fammelo dire, insomma, questo è quello che ci aspetta. Speriamo di no, dai, cerchiamo di decidere noi che cosa fare, dove andare. Poi se avete il vostro ristorante preferito andateci, insomma,
1: esatto,
0: fate la felicità dello chef e dei vostri amici.
1: L'algoritmo non si offende.
0: Assolutamente, grazie a Francesco Pira, che torna in estatissima settimana prossima, a presto.
1: A presto.

0: Bentornati in linea con Estatissima. Allora, ammettiamolo, non c'è momento peggiore per ricevere una telefonata di telemarketing di quando siamo finalmente in relax, che ne so, sotto l'ombrellone, no? Durante le nostre vacanze o nel bel mezzo di una cena estiva. Nonostante le nuove regole, i nostri smartphone continuano a squillare con offerte di ogni tipo. Ma allora, questo benedetto registro delle opposizioni funziona davvero? E come possiamo difenderci una volta per tutte? Oggi facciamo chiarezza con una nostra amica dalla redazione di Altro Consumo, c'è Monica Valente. Benvenuta in Estatissima.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Monica, partiamo dalle basi. Molti ascoltatori pensano ancora che il registro delle opposizioni sia solo per i telefoni fissi, ma ormai è aperto anche agli smartphone. Ci spieghi brevemente come ci si registra, quanto costa e soprattutto quanto tempo dobbiamo aspettare dopo l'iscrizione prima di vedere, o meglio non sentire, i primi risultati.
1: Allora, andiamo con ordine, quindi il registro delle opposizioni dovrebbe appunto servire, per chi non lo sa, e uso il condizionale per un determinato motivo che poi spiegheremo, dovrebbe servire ai cittadini per opporsi all'utilizzo del proprio numero di telefono, anche cellulare, per finalità pubblicitarie, commerciali, di vendita dirette e di ricerca di mercato. Quindi, iscrivendoci e comunicando i numeri di telefono su cui non vogliamo più ricevere chiamate di questo tipo, le chiamate di cosiddetto telemarketing dovrebbero interrompersi. Ora, come ci si iscrive? È tutto gratuito, ovviamente, c'è anche un sito web apposito, consigliamo appunto di utilizzarlo, nel senso che la procedura via web è molto lineare, diciamo, e veloce, altrimenti ci sono dei numeri di telefono da chiamare da rete fissa o da rete mobile per completare l'iscrizione, oppure via mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. La procedura in realtà è semplice e snella, è vero, è gratuita. Peccato che anche da una recentissima indagine che abbiamo svolto risulti che non è poi così efficace, perché la maggior parte dei rispondenti ci hanno rivelato di continuare a ricevere chiamate, se non tanto quanto prima, più o meno, cioè sono poco diminuite.
0: Ecco, appunto, perché le chiamate continuano, magari da numeri che sembrano smartphone o dall'estero, no? Ma perché succede, Monica? È colpa di qualche consenso che abbiamo dato inconsapevolmente scaricando un'app o facendo magari acquisti online, o c'è chi aggira il sistema illegalmente?
1: Direi entrambe, nel senso che sicuramente ci sono dei limiti, dei motivi fisiologici di questo sistema che fanno sì che per un po' di tempo continuino ad arrivarci delle chiamate. Possono infatti continuare ad arrivare chiamate da operatori con cui esiste un contratto attivo o che sia cessato da meno di 30 giorni. In più, altro motivo fisiologico è che le liste degli operatori di telemarketing, che possono essere più svariati appunto a utilizzare questo strumento, vanno aggiornate entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro, quindi ovviamente ci sono questi sfasamenti, diciamo, temporali. Però io direi che questo si giustifica parzialmente, magari, diciamo, queste condotte. La maggior parte delle volte mi sentirei di dire che gli operatori magari continuano a utilizzare le loro liste indefessamente, insomma, come se niente fosse, e continuano a contattare, sì, appunto, a chiamare i contatti che hanno in lista. Noi ovviamente cosa auspichiamo? Che allora, il registro non si è rivelato particolarmente efficace. Tu lo accennavi prima, no? Recentemente, con il cosiddetto decreto bollette, per quanto riguarda l'ambito luce gas, si è cercato di introdurre un'ulteriore stretta, un ulteriore freno al telemarketing selvaggio. È diventato legge, quindi, diciamo, operatori si dovrebbero adeguare a queste nuove disposizioni, per cui non è più possibile effettuare telefonate o inviare anche messaggi promozionali appunto finalizzati a proporre, a concludere contratti di luce gas. Però anche qua abbiamo delle eccezioni che rischiano di andare un po' a inficiare tutto il sistema, no? Un po' come per il registro delle opposizioni. Per esempio, le aziende possono contattarti se sei tu stesso consumatore a richiedere il contatto, oppure quando se sei un cliente già attivo che ha fornito consenso esplicito. Quindi, come dicevi prima tu, noi a volte purtroppo concediamo dei consensi a volte senza neanche renderci conto, certo, di star autorizzando il contatto per finalità commerciali, promozionali, e quindi perché è sempre un po', capito, un po' oscuro, no? Sono un po', sì, oscure queste procedure, è per vero, cui viene, Moni, chiesto, e a volte non ci rendiamo conto, autorizziamo e poi continuiamo a ricevere chiamate.
0: Esatto, attenzione a quello che spuntiamo, insomma, nei vari contratti anche online quando facciamo gli acquisti, per appunto tutelare anche la nostra privacy, perché qui si tratta di quella, anche quando riceviamo queste telefonate, insomma. Noi ringraziamo Monica Valente di Altro Consumo e poi ricordiamo che esistono anche delle app che purtroppo molte volte sono a pagamento ma che bloccano i numeri spam, quindi se qualcuno veramente non ne può più, ci sono, non faccio nomi, ma ci sono delle app che potete scaricare, pagare un abbonamento ed evitarvi, come ho fatto io, ve lo assicuro funziona, almeno il 99% delle telefonate. Un abbraccio, Monica.
1: Grazie, a presto.

0: Eccoci ancora una volta in studio, i nostri collegamenti speciali in diretta. È un piacere essere con voi in estatissima, perché stiamo veramente ascoltando i grandi pezzi del momento e anche e soprattutto in questo momento i tormentoni che hanno fatto e hanno colorato le nostre estati fa, diciamola così. E per raccontarci davvero un po' di storia della musica del nostro paese, ma anche la storia internazionale, abbiamo selezionato per voi, beh, insomma, da avere qua proprio in esclusiva una voce su tutte. Beh, lui la radio la conosce molto bene perché l'ha fatta veramente per anni e l'è voluta rifare. E sì, è proprio qua a rifarla con noi la radio. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: È un grandissimo piacere, Ale, grazie, sei sempre carinissimo, gentilissimo. Noi siamo a Cala Smeralda e come sempre siamo sotto l'ombrellone 13, dove il sole scotta, ma qui ti devo dire, caro Ale, che all'ombra sei stata davvero una meraviglia. E quindi oggi dovete fare con immediatezza questo, chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e sentire il calore del sole che vi accarezza la pelle e il rumore ritmico della risacca che cancella ogni pensiero. Se l'estate avesse un suono, beh, questo sarebbe senza dubbio la chitarra di Chris Rea in On the Beach. E questa non è solo una canzone, consentitemi di dirlo, è uno stato mentale. Con quel groove ipnotico, elegante e terribilmente rilassato, Chris Rea ci porta dritti su una spiaggia infinita al tramonto, quando l'aria si rinfresca e il cielo si tinge di rosa. La sua voce roca, calda come sabbia asciutta, ci sussurra di amori estivi e di quella libertà che beh, solo l'orizzonte del mare sa in effetti regalare. È il brano perfetto per chi non ha fretta, per chi sa godersi il viaggio quanto la destinazione. È un classico senza tempo che trasforma ogni luogo nel posto più bello del mondo, quello accanto a chi amiamo, proprio lì, sotto il sole, magari vicino anche a me. All'ombrellone 13. Chris Rea, On the Beach. Alla prossima onda.

E allora proprio oggi, no, è iniziata l'ultima settimana di luglio, il mese sta volando veramente via velocissimo, insomma. E perché vola via? Perché, insomma, il tempo è così, no? È sovrano. E noi cerchiamo di regalarvi ogni puntata con qualcosa di speciale all'interno del nostro radio show davvero esclusivo per questa stagione caldissima. Se vi siete persi qualche nostro intervento o intervista, ricordo che potete trovarlo sul nostro podcast ufficiale estatissima.it, sempre aggiornatissimo anche durante queste giornate da Sol Leone. Seguiteci però anche sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per aver iniziato la settimana insieme a noi e alla nostra musica. A domani stessa ora per continuare a vivere l'estate al massimo.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: like it hot. Some like it hot.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprendere.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

l'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

e 10 minuti primi e in questo sabato assolatissimo e caldissimo di luglio, in questo 25 luglio 2026, eccoci qua a tenervi compagnia in musica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con noi, irradiato da questa bella abbinata di internet radio che poi vi andrò a raccontare chi tutto fa parte di questa bella squadra di internet radio. Ma adesso intanto i saluti da parte di Franco, ben ritrovati, buon pomeriggio, e quindi godiamoci questa bella carrellata di musica che dalle 18 qualche minuto ci porterà sino alle 20, passeggiando tra la musica nazionale e la musica internazionale, tra la musica in versione originale e quella remixata. E quest'oggi, come qualche settimana fa, riprendiamo il discorso della musica remixata con un mitico della musica italiana, Riccardo Cocciante, che ascoltiamo con il brano In bicicletta, nel remix a cura di Marco Petrigno. Quindi godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

Passeggiando in bicicletta, la voce era quella di Riccardo Cocciante, l'abbiamo ascoltata alle 18:15 minuti primi e una manciata di secondi. Franco Tenere di compagnia, ragazzi, oggi si vedono delle nuvole all'orizzonte e pare che arriverà anche un po' di vento nelle prossime giornate, ma tutto sommato questa giornata è bellissima perché voi siete insieme a noi. E adesso ci ascoltiamo Loredana Bertè con il brano Sei bellissima. Francesco Dimar ha riarrangiato il tutto e ce lo propone in questa Dimar Reboot Version.

Loredana Bertè con il brano Sei bellissima nel remix a cura di Francesco Dimar del brano, appunto, Sei bellissima, l'abbiamo detto, adesso una bellissima del panorama internazionale della musica che negli anni 90 ebbe un successone e noi lo gustiamo nuovamente e al naturale. Parliamo di Cher, l'ascoltiamo con il brano Believe, godiamoci la musica.

Era la mitica voce della mitica Cher con il brano Believe. Oh, Franco, tenetevi compagnia in questa bella binata di Internet Radio. E adesso Corona a ricordarci che la notte ha un bel ritmo travolgente. Allora godiamoci il ritmo della notte, the rhythm of the night. Corona con noi.

Il ritmo della notte, tutto quello che vuole lei è un po' di ritmo, così dicono loro, gli Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica, grazie di cuore per essere qui con noi, un saluto agli amici di Radio Condivisione, di Radio Centrale Oristano, di Radio Corallo, di Music Factory Oristano, di Radio M1 da Ferrara, di Felix On Air 2026 e ancora di Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di cuore per essere qui con noi. Godiamoci la musica.

tutto quello che lei vuole, ma forse basta un po' di compagnia, un po' di musica giusta e tutta la serata può andare nei migliori dei modi. Allora vogliamo ricordare ancora una volta le emittenti che fanno parte di questa bella binata di Internet Radio, Radio Sardegna Costa Smeralda, dalla Costa Smeralda. Un saluto a Paolo Dalo che è con noi all'ascolto e chiaramente alla cura della messa in onda del programma dalla sua Internet Radio. Ancora un saluto a Paolo Frau di Music Factory Oristano, ancora un saluto a Alessandro Fiori di Radio Centrale Oristano, Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara, ancora DJ Felix e la Paprika per quanto riguarda la chiaramente la direzione artistica del Felix On Air 2026, e ancora un saluto a Valerio Artizzo, direttore artistico di Radio Corallo, e ancora un saluto a Francesco Uro, direttore artistico di Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Bene, abbiamo chiaramente ricordato prima anche Radio Condivisione da Palermo, un saluto a Calogero che ha fatto anche una bella richiesta musicale, un bel brano del patrimonio nazionale, i grandi mostri sacri della musica italiana, i Pooh, che andremo ad ascoltare con il brano Infiniti Noi. Ma adesso abbiamo un brano di Dido che dice thank you, grazie di cuore a voi che siete qua all'ascolto, e anche voi amici che in questo momento state provando a messaggiare al 328-61-36-763 per fare una richiesta. Potete farla, anche mandare un messaggio vocale a 328-61-36-763. Grazie, thank you.

E arriva la richiesta di Calogero, i Pooh con il brano Infiniti Noi, per salutare tutto il suo parentado. Allora, per tutta la famiglia di Calogero e per tutti i suoi conoscenti e per i suoi ascoltatori, per i nostri ascoltatori, i Pooh con Infiniti Noi.

Una bella passeggiata in musica in compagnia dei Pooh al naturale con il brano Infiniti Noi, la richiesta di Calogero per salutare tutta la famiglia e tutti gli ascoltatori dalle nostre internet radio. Proseguiamo con la musica, la grande musica di Rick Iglesias che ci dice, ci propone il Bailamos. Balliamo? Cosa dite? Dai, allora un bel ballo come sanno fare i latinoamericani. Bailamos! Rick Iglesias.

Bailamos, la voce era quella di Enrique Iglesias, che abbiamo ascoltato in versione originale dall'album Wild Wild West. Oh, adesso Savage Garden, il brano è I Want You. Qui abbiamo fatto un salto negli anni 90 senza aggiungere neanche una nota in più. I Want You, godiamoci la musica.

Savage Garden con il brano I Want You. Adesso un pezzo di un emergente di qualità, che è un signore che è un po' di anni che sta nell'ambito della musica italiana, si chiama Nick Simon, e lo ascoltiamo con il brano Shot Me DJ.

E dopo Nick Simon con il brano Shot Me DJ, adesso Hideaway con il brano What Is Love. Godiamoci la musica degli anni 90.

What is love? Che cos'è l'amore? Sì, l'amore fa fare delle cose incredibili. Per esempio, alcune volte ti può anche sfinire, al punto che una come Joe Salinas dice: datemi una pausa, give me a break, godiamoci la musica alle 18:58 primi.

tre minuti dopo le 19 circa ci siamo gustati Joe Salinas con il brano Give Me a Break, adesso l'indimenticabile voce di George Michael con il brano Freedom. Godiamoci la musica.

una bella scorpacciata di musica anni 90 in questo pomeriggio di questa, di questo sabato 25 luglio 2026. Stavo per dire che questa domenica pomeriggio, domani sarà la domenica pomeriggio, oggi siamo ancora al sabato e ci possiamo godere il sabato del villaggio, come diceva il l'indimenticabile Giacomo Leopardi nella sua poesia che raccontava le aspettative della festa. E ricordi i tempi a... mi viene in mente quell'altra canzone, Silvia Remember ancora, e mi dicendo Michael Jackson di scena con noi con il brano Remember the Time. Godiamoci la musica.

Michael Jackson con il brano Remember the Time. Lo ricordate il tempo passato, gli anni 90, i mitici anni 90, che noi tra l'altro la settimana scorsa era lunedì, sembra che sia passato già un sacco di tempo, e ci siamo gustati una bella serata dedicata agli anni 90 qua a Villa Urbana. E ringraziamo appunto lo staff dello show Voglio Tornare negli anni 90. Adesso Prince and the Revolution, no, Prince and the New Power Generation con il brano Seven con noi.

Prince and the New Power Generation, la band di supporto del musicista statunitense che appunto lo accompagnò dal 1990 al 2013 e che è stata protagonista di questo brano dal titolo Seven. Proseguiamo con la musica dei No Doubts. Il brano è Don't Speak, non parliamo. Cioè, godiamo la musica.

Non parlare, non dire niente, don't speak. Questa era l'esortazione contenuta in questo brano dei No Dubs. Proseguiamo con la musica. Questa è una signora che ha un'eleganza incredibile, Mariah Carey. L'ascoltiamo con il brano Fantasy e quindi lasciamoci andare alle fantasie musicali più sfrenate alle 19:22 primi.

1995, 23 agosto 1995, sfornava questo brano dal titolo Fantasy, la signora Mariah Carey. Parlava questa canzone di un amore, di una donna che amava un uomo, e ogni volta lei iniziava a fantasticare sulle impossibili relazioni con quest'uomo. La vita è strana, la vita è loca, come dice Ricky Martin, che andiamo a ascoltare.

attenti, state attenti, no, lei è pazza, vive una vita sregolata. Questo era il messaggio musicale di Ricky Martin con il brano Living La Vida Loca. Proseguiamo con due ragazze, erano due, tre, quattro, quante erano le Spice Girls? Tantissime e ben proprio agguerrite e piene, energiche. Con, li ascoltiamo con il brano Wannabe, godiamoci la musica.

Jesse, se vuoi essere il mio amante devi combinare tutti i colori. Spice Girl di scena, li abbiamo ascoltati per quanto riguarda la musica degli anni 90 che oggi ha fatto da protagonista in questo spazio musicale di questo sabato pomeriggio. E adesso abbiamo la consueta rubrica di Elvira La Rocca, che con questa rubrica di quest'oggi e che andremo a ascoltare anche domani in replica ci saluta per quanto riguarda l'estate 2026, perché poi la ritroveremo a settembre con una nuova puntata del Cine Viaggiando Cine Turismo. Adesso ascoltiamoci Elvira La Rocca e vediamo in quale località ci porterà questa settimana.

0: Oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Borselli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola invece posta lungo la costa meridionale e Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile sia per le sue acque limpide e turchesi, sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cine viaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicino o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa Rocca e quindi arrivederci a settembre con il Villa Rocca e la sua rubrica di cine viaggiando. Grazie di cuore per i posti fantastici che ci hai fatto scoprire in queste settimane che sei stata con noi in questo inverno e primavera e anche una porzione dell'estate 2026. Proseguiamo con la musica, adesso gli Everything But The Girl, li ascoltiamo con il brano Missing, per voi la musica di questo spazio in compagnia di Franco che porta il nome di Sabato con noi.

Everything But The Girl. Questa era, diciamo, la formazione che ci ha proposto il brano Missing, con l'ausilio di Todd Terry Club, che ha effettuato il remix del brano, già un remix negli anni 90. Adesso Succevole e Ada Wolf ci propongono un brano che, con l'ausilio del signor 21 Visionario, ci propone il brano Notte Latina, pura passione, della Extend Version. Godiamoci questo intreccio di note che ci fanno salire il ritmo e l'energia nel cuore.

E Latina, pura passion. Socievole e Ada Wolf ci hanno proposto questo piacevole intreccio musicale e si prosegue con la musica di Joe Mazzola che ci propone Rispolvera, la produzione degli anni 80 con Collegiala, che andiamo a vedere in questa versione trasformata in questa cover retouch version. Allora, Joe Mazzola, la linea è tutta tua.

Sola con il brano Collegiala in questa cover Retwitch version veramente piacevole da ascoltare. 19:49 minuti primi quasi. Un saluto a Giorgio che sicuramente è all'ascolto e sta ballando, gustando questa musica anni 90 e anni 2000, ritoccata dai nostri mashupatori seriali che ci hanno, ne hanno combinato in tutti i colori. Adesso abbiamo chi è Lippi e Baldaccini a proporci il brano Maradì. E allora godiamoci la musica. Buona serata a tutti!

Maladie, il remix era cura di Blippi e Baldacini. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi dalle 18 qualche minuto sino alle 20 in punto. Poi alle 20 dobbiamo cedere la linea alle varie internet radio che proseguono con la loro programmazione autonoma. Ricordo fra le varie programmazioni il programma di Alberto Prisco, Rock Wave, l'onda del rock su Radio Sardegna Costa Smeralda. Adesso la voce di Plastic Bertrand intrecciata con la musica di Simon Day, il brano è Message pour moi, sì, un messaggio per me, e allora ce l'ascoltiamo.

Message pour moi, il mashup a cura di Dom tra Plastic Bertram e Simand. La musica prosegue con un brano invece in versione originale di Madonna, e questo è il brano che va a concludere questo appuntamento di questo pomeriggio, di questo sabato 25 luglio 2026. Vi lascio con questo raggio di luce proposto da Madonna, dandovi appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo di restare in sintonia con noi, perché dopo questo appuntamento in compagnia di Franco c'è la programmazione autonoma delle varie internet radio. Ricordo alle 20 in punto Rock Wave, l'onda del rock su Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour dalle 21 su buona parte delle internet radio che sono interconnesse in questo momento. Adesso il raggio di luce di Madonna, e ci arriva una bella notizia che nei prossimi giorni le temperature si abbasseranno un po', e quindi, come dicevo, un raggio di luce, un po' di luce in fondo al tunnel di questo caldo fine settimana di luglio. Grazie di cuore per la vostra compagnia, a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Godiamoci Madonna e la conclusione di questo appuntamento.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.